ancora solo qualche bar a mandare play. Mentre parlo le mie palle come Castaway, qui si pippano una bamba da CD DJ. Con la disco di 90 disconnetterei, sono gli anni miei, sono il primo con la barba dal 96. Se mi spari faccio invece sono Kurt Cobain, sopravviverò per sempre sopra i Mail on Plane. Sono un artista rivale, sono Toto Cotugno, faccio musica brutta e non me ne vergogno.